0: Estás en el 105.7 del dial. Estás en FM Universidad.
1: Ho un problema nella testa, funziona a metà. Ogni tanto parte un suono che fa.